Hi, senior studini jorakogo diborni down sini damai shoti tamsi sa angza. Te tinini muitumano panda jeng zaka. Paide tinini muitumano pandao. Sentang sa rezamung belek kena toto rezamung bai jeng laini. Ojorawa narok naitong di 101.6 MHz FM ojendono.

0: Amore mio, dove sei tu? Ehi, kya ga rahi?
1: Apne pyar ko yaad kar raha hai aur keh raha hai ke
0: aise nahi, ga ke sunao na.
1: Ga ke?